0: Hum, amore, anaba.
1: Capricci nella parete di banana. Buono, Pedro.
2: Corra, corra, mi canga.
1: Oh, corra, mi canga, non me la sala. Uno, apri che non ti prendi di banana.